0: che ne dissi il conto?
1: Gli si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia.
0: Dio!